può fare. Poco guardia, capportati dal potente o combo se caia.